0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Mario Lanza, comma facetta mammada.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo, Num Shatà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teresa De Matienzo, i palloncini.

mai nervosa, tutto coniglio manco mi risponde, mo fai proprio a capire che stai gustosa, o faccio che la

non veste, quando ne ha fatto una frisca non ne fa.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Bruno Venturini. Mi son briagate sola.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata Novella.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: D'Usolina Giannini. La fiera del Mastandrea.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 3 e 3 minuti. Roberto Murolo. Ciceronella.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Franco Ricci. Serenata sul Rient.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, Frascanova.
2: Si m'ha appiccicata, e sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, e a tu stesso mi piace parlare chiaro, io sono sporco.

e fatto chiacchiarò, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittarò bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora, con le stelle da scarda, tu stai ristretta malissimo con me, una potrua.

sei giunto? E mo cagniamo a frasca. Sì, io vengo pronto, innamorata fresca. Vena parla con mamma, o giorni pasca. E cadu volte spazi, te capisco, aglio. Filo ritta, casino tu a

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rosalia Maggio, Bambanella.
2: So Bambanella.

gran signora, ma lo gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curattiere, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signorini!

Così, zitta, ma un burattiero zitta a sti parola. Si ricorda che l'istrato, con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a

0: Signori, che ne dite, è per l'istessa città. Un soletto, voi cagnite. Signori, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, cocchiera. Si piaccio ancora, non è curattiere.
1: Marino Marini, Guaglione.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero, i mal ricordi Napoli.
2: Mi ricorda Napoli mattina quando schiarava.

vive sentimento. Una coppia innamorata una cert'ora sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano o marga spattiva chiaro chiaro mentre descogliora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Roberto Murolo. Settembre con me.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Salvatore Papaccio, a Zingara.
2: Mamma, la piccara m'ha vista, sa quanta patatina porti scritta, sa voglia fa sapere.

la voglia indovina tutti i pensieri, e ciò stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vattene a chiudere, non mi fa ridere, che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Valeria Esposito. Passione.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Silvana Martino. A Francesa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Toni Bruni. Bionda, non chiagnera.

0: e basta.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 5. In punto. Roberto Murolo. Vorria.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: Totò, a Cammasella.
1: Hello boy.
2: Leva di la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Leva di la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola. Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo la parola. Ti voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
3: e levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
3: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
3: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
3: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
3: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
3: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
2: No.
3: Se non li vuoi levare, ti sparerò. E levati la camicia.
2: La camicia no.
3: E levati la camicia.
2: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
2: No. La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
3: Ti voglio ammirare dalla testa di
2: te. Mi vuole ammirare dalla testa di te.
4: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
0: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ensemble Oni Waiters. Umu Naciel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Stefano Ferruzzi Orchestra, Parola Innocente.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
1: Bestia Arumb de Scugniz.
2: Casa palla tutta
1: nuova dama.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Frankie Lane, core analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino che chiedeva a mare.

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della lavavosa subito disse: ah, schifanzosa, desta maniera non tuova partita, incanta te resta lo marito.

lo guarracina la disgrazia, chi se portaia che a mia sala piazza te lo incontraia, se la afferra poco la mattina e poi la dice a malandrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata e tu fate taffa da milione, le deve paccare su cuzzone, schiaffa, ponie, parapesse, scuppolone, fa cozza connessa, cerva chiune, si muta nos e la macca ossa e pilossa. Venimmo in cena calore, amore, pariente, amici, accettere fora, chi con mazza cortiella e cortella, chi con spada, spadone, spadella, chi sto con barra e chi lo con...

Giuno correvano a strisce da stu partito da chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatugne all'atterato. Pisce palumma, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, mus de mazzuna, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, watch, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella d'amara, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammale, una, libatrata, morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gianni Ferrio, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Franco Ricci, i Cumarella.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Licia Albanesi, Piscatore Busillaca.

una sola, ti prego, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatore, mannaggia. Ma prima che ti fai?

0: fotografo, fatto fotografo. Una zona.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Mara del Rio, sarà, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Bruno Venturini. Simmenavulo paisa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Carlo Missaglia, Napoli e Surriente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nuccia Bongiovanni, chi l'ha spostati?

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni. Viena, manzonna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati a Bologna, la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare a Behraim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. Momenti di tensione con cori contro gli agenti anche durante il corteo. Giustizia non vendetta, scandito dal palco la nipote dell'uomo.
3: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità!
2: Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di raid, colpito il centro e sud del paese, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, bloccate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Verso una tregua dall'AFA, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
5: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fare.

batto cor in piede, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste te ne peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, doce, doce.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto cusatore, non lo posso arrevo.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, samba per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te na chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Mario Da Vinci,

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Quintetto a Pizzico Nomos. Voce in otto.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Dino Giacca. Pusil Cadderuso.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Elvira Donnarumma. Canzona Chiarastella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati a Bologna, si infiamma la piazza, 11 feriti tra agenti e manifestanti negli scontri ieri sera a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Lanciata una bomba carta, giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato le verifiche, 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Decima notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha lanciato nuovi attacchi di rappresaglia in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno colpito anche un data center di Amazon. Fine luglio è interessato da diversi scioperi e mobilitazioni nel trasporto aereo. Oggi lo stop di 24 ore del personale di EasyJet, assicurate le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il 23 e il 24 luglio si ferma per 24 ore il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Il 24 luglio previste anche agitazioni locali nel trasporto pubblico a Salerno, nelle Marche e a Bari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Naseri Maggio.

0: e a Mario. Ovash.
1: Agenda camma bene sentinella, non da strash da mattina sera, ma chi striscia per questa novella, ma come faccio cade sta morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in ovash e non ne faccia io. No, strash non ne faccio, una reggia la meglio reggia, e si signore del mostrascio, e si signora mamma in baglia peggio, ma non posso che la figlia per una vera meraviglia.

dice la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io vado dice quanto certo zio, in gana terra c'è sta buona assaia, e intanto la figlia che la bella sina può sta cullare quando si ammarina.

Sera mi sono appiccicato, che i genitori miei hanno ragione. Papà, che fra i nipoti titolato, dice, e andava a fornire questo basone. Ma i pezzi che avevano due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignando. No, tu lasci tutto e fasci, e una regge, e la meglio regge, il suo signore. Vado in mastraccio, e sì signora, ma ben bagliateggio. Hanno fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliando da là.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Corelli, Guapparia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé!

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriella Ferri, Simme Napole, Aisa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è al mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore. Marina Pagano. Ammurriata nera.

0: Enzo De Muro Lomanto, Nottata Napoletana.
1: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gruppo aperto. A città e pulisci nella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Franco Corelli, Coran Grad.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mor, sono fresca in te a porra.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni.
2: Mariannì.

per bene l'inglese, francese, parente, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese le chiese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così.

Senti i palmetti sonetti, e può bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calzetti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comporto, che le gente mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe essere lì, chi mi critica niente mi fa, e sta

ho la vita del grande di vecchio, mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi m'arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma zitta, ma in vista se pista, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le gelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già lì. Chi mi critica niente mi fa e sapete perché.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 11. In punto.
1: Giula De Palma, come imparata a fa?

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Enzo De Muro Lo Manto e Palom.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Bella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Angela Luce, Prezzatella Acaver.

0: Ah, che ritto, mi spuso, pasca un burlicchio, e te mana dovuto.
1: Giuseppe Di Stefano. Mi sono briagata sola.

0: canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Morra i dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno, amore mio, buongiorno, amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano, chiano, come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa, pizzichilla.
2: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. Pusillga di Rus.

0: niente o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stammi già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Franco Ricci, Camp e Muore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno.

0: un bucato, come a filo grosso grosso, il dopo sai che si passa, da la fanno istantanea.
1: Ilona Tucodi, non mesceta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Catina Ranieri, Guaglione.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
3: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, il bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia che meritano.
2: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Federico Aschieri torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giulietta Sacco, tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto e Emilia-Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Sergio Bruni. A canzone la felicità.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiare, tre comitive vascia sanità, sotto i

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola tanto una gamba fora, come sospirai Cesare qui coscerà signore. E allora dissi io: è di Napoli? No, mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tra me, la gente ci guardavano, dissi signore, scendi.

di Napoli, carissima signora. E allora io senza aggiungere manco lui e noi pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là trovai ancora un taxi chauffeur pensione Flora e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
3: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia che meritano.
2: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Vittorio Parisi, Maggia sì tu.

quando canzone fai cantato io, quando tu si rimanga, ma fai murmuria, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Ma

ma quando rosa suorlo mi portasta, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disetta, a giocambata, scurmata.

la fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa parla, quando la zanna. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, amma cavalcata, amma sangue in desera, guarda

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

La sera fu chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trommai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto, ma che vuoi cantare, che la si può spassare.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'accio disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da

0: E San Giorgio.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Reginelle.

tenera così. E papà din da casa, ma ci lo puoi scusa, trovami lì scusa, di scendere stai.

mani e va, signori, spiendono un sacco e può far bella figura, se ti piace, pumpare, tu va porto capire, guarda, cazzutella, e invece carmanella, ti fai chiamare a me, ma sei, vera, vera, quando ti piace, stai a lucro.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gabriele Vanolio, Coro Signor.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingolo francese.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
3: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia che meritano.
2: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Evianne a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto. A più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano. Come facetta mamma te?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gilda Mignonette. O paese do sola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Lina Resal. A gelosia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vera Nandi, Bayonne napoletana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: "64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile, è intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni che sollecita ancora vengano accertate, senza sconti per nessuno, le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza, prevista venerdì, delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Marisa del Frate. Malinconica autunna.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ugo Calise, Maruzzella.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Tarantella Luciana.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Gabriella Ferri, O Sole Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Roberto Murolo, occhio carragionate.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate, torna.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nuccia Bongiovanni, bambina.

cavolla, Ciccio Ronello deve avere un gol, tutta la torta ci va a cavolla. E se ci chiede posta anche la sala, chi c'è l'ugala del Ciccio Ronello? E se ci chiede posta anche la sala, chi c'è l'ugala del Ciccio Ronello? Ciccio

facevi il love se ma tu in ci sono nata delle magalline facevi il love se ma tu l'avevo imparato in mangia per un'ala chi sei gallina di Cicerenale l'avevo imparato in mangia per un'ala chi sei gallina di Cicerenale Cicerenale a voi si pone bella Cicerenale a voi si pone bella Ci sono nella tenevano un culo che pareva un governatore. Ci sono nella tenevano un culo che pareva un governatore.

0: un pezzo di cioccolato. Ci sono dalla mai, si poni bella. Ci sono dalla mai, si poni bella.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Nunzio Gallo, Vurria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco. Oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista, disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio, commo s'aganda a Napoli.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Anima e cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mario Merola. A ritirare.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, tutte sera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Lello di Domenico. A canzone Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco. Oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di una

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri è napoletana.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

svolacchi intorno a me perché mi svolacchi intorno perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Armando Gil. O quatti maggio.
1: Bella, tutta bella, che avevo fatto da...

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, scomunicato.

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giulietta Sacco, A gelosia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizze che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizze che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentita a me.

casa mora accise, dicette coro mi visti o paese, casi de proro nasa mora accise. E rispondette a Gipacenza scusa, ma tenga innamorato questo paese. E rispondette a Gipacenza scusa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La morte di Abderrahim Fakir, domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, 2 poliziotti e 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. E la premier Meloni ha condannato gli scontri avvenuti durante il corteo a Bologna. Il sindaco Lepore ha distinto tra la manifestazione pacifica e violenze, affermando che queste ultime non rappresentano la città. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, nonostante

E che musica frattiera!

in spagnolo si fa ricino, la gente crede che è nubilò. No, potichero,

Instagram.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris. Com facet mammata.

sabetta stessa dose, non sabetta stessa dose. Vuoi sapere chi ci mette? Vuoi sapere chi ci mette? Modrico tutto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza sarà stu

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Marino Marini, na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quante scombinate.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Franco Ricci. Mergellina Blu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio, ti voglio bene assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Beniamino Gigli. O solo mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Cecernel.

0: Gabriella Ferri, Reginella.
1: E si è fatta una festa scullata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ebe De Paulis. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abate, Palomma.
2: Palomma ti chiamava mamma tua, Palomma ne faceva la cremente, ella non sa a casa sua, sempre compagna

casa d'affittaio in doppio quartiere, e poi truccata, ti mannavo, mi è tutto lento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia. Sul piano delle indagini iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118. A Grinzane Cavour, nel Conese, riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni in carcere per aver ucciso due rapinatori. Le parole della moglie.
3: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo sullo stivale. Salvo sorprese, si conoscerà giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane.
5: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. Omar Nariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Un primo cedimento dell'alta pressione nelle prossime ore determinerà dei forti temporali al nord e sul medio Adriatico, con rischio grandine di medie e grosse dimensioni e colpi di vento. Altrove ancora generale stabilità e caldo veramente intenso. Per domani situazione generalmente stabile, ma con un calo delle temperature sulle regioni adriatiche, anche su Molise e Puglia. Ancora sole e caldo intenso invece sulla parte tirrenica e soprattutto Sardegna e Sicilia, con punte di 40 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Oliver Fonsi, resta con me.

canzoni napoletane, armonie senza tempo. Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata Sorrente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

Thank you.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Paris. Atas e

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Valentina Mastrangelo, Canzone Marinara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Gabriella Ferri. Nasera e Maccia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, O mare Margellina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Marisa del Frate, bene mia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa. Cor ingrata.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la ballamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, si può, chi si chi.

la sera che ha serata de canzone, mattina samba mie se mandolino, e poco andamma sotto un balcone, porrone. E ma pulicianella sa

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Dui Paravis.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gabriella Ferri, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Claudio Villa. Sospiran.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma mi sento con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu, Luciano, mi fa

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Usu Spir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi di vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto chinir, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un candeniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà, non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te, mentre il cliente a coppa segge, somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che spizzi e te passa, si una pupata e tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita con barbiere, non sapone, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Ho le bocca rossa che sfizzi e te va so. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Sei una bomba.
2: Lilla Pizzi, accarezzami.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Teddy Reno, stat vicino a me.

0: Che a certi voti penso che potevamo sta meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

è nato poco stracquo. Torna a chiovere, schiovo, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: dato poco stracco.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Aurelio Fierro, N'accordi in fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Luciano Virgili.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nunzio Gallo.
2: O paese rosola.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara. Drinkate, dra.
2: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione.
3: Gelata stagione.
2: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
2: E perché?
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
2: Perché?
3: Perché?
2: Perché?
3: Perché? Perché? Perché in drink d'entrare, mi insomma, non scogli ci sta, tutta venena a bevere a casa.

0: questo nu giovane fora, la veduta si è fatta tantilla.
1: Si è fatta tantilla.
0: Si è fatta tantilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello surdato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanelli dall'acqua si gela.
0: Si mastiene da un poco Carmela, da un poco Carmela, da un poco Carmela. Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: A bocche.
1: Perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. È l'una e due minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lina Sastri, T'ha murriata nera.
2: Questo ritmo si chiama T'ha murriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate,
2: Viena Manzuonna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Maria Paris. Passione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. Voce notte.